0: fjörðu USA, Audio General Fems.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.